0: d'amor, Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo scavo.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal trapito.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: certo sposo.
1: Prega, e come saperlo bene?
0: A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questo.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano